0: Ich sollte dich um nicht mehr so
1: zu bewegen. Weg achter die Röche.
2: La vida
3: es bella.
4: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
5: Senti che odore, chi è che ha scorrato?
6: Senti che puzza, ma si può scorreggiare così?
7: Ma che puzza, chi è che ha scorreggiato?
8: Uè, cosa c'hai? La guarnizione che sfianta. Mi hai appannato il quadrante del Rolex.
9: C'è una nuova radio nell'aria. C'è una nuova radio nell'aria.
10: Radio Canale Capo.
11: Pendolino, pendolino.
12: Più l'annusi, più la senti.
7: Sì, ma minchia, che puzza. Cioè, voglio dire, trattieniti.

0: benvenuti a Pendolino.
1: Allora,
0: aspetta, sì, non alzo il volume perché Sandro oggi ha dormito perché non ha guardato bene il WhatsApp, che no, la trasmissione era dalle 6 alle 8.
1: Oggi è una puntata speciale.
0: Allora, dillo, dai.
1: Ci sentite in un'ora particolare, sono le 6:20 e 23.
0: Passati.
1: E siamo in onda su Canal K con Pendolino, il nostro programma che di solito va in onda dalle 19 alle 20. Però oggi è il 20 maggio, oggi è mercoledì 20 maggio, siamo in onda, dovremmo essere in onda dalle 18.
0: Sandro si è dimenticato, io avevo detto che non potevo, e lui invece si è dimenticato. E io entro qua e mi dicono: ehi ragazzi, ma perché non siete ancora in onda? No, ma guarda che noi andiamo in onda più tardi. No ragazzi, avete letto bene? No, non abbiamo letto bene. Allora.
1: Non è che mi sono dimenticato, Frank, è proprio che ho letto male il messaggio.
0: Dai,
1: il WhatsApp,
0: sto scherzando.
1: Il WhatsApp, io pensavo che era dalle 19 alle 21, come ogni tanto è capitato, che siamo andati in onda fino alle 9 di sera.
0: Giusto.
1: E invece oggi
0: viene dalle 6 alle 8, però adesso andiamo in onda 40 minuti prima e facciamo la nostra trasmissione.
1: Va bene, siamo in anticipo. Allora state con noi fino alle ore 20 in questa puntata speciale di Pendolino.

0: bene quando torno.
1: Allora, se volete mandarci i vostri messaggini o se volete chattare con noi o se volete mandare dei messaggi vocali, anche ci volete parlare sui messaggi vocali, lo 076 54 44 980,
2: e invece il numero di telefono in studio lo 0628 34 90 80.
1: Bene, allora Franky, visto che stasera siamo qui adesso ci abbiamo un'ora e mezza per discutere per
2: per discutere, per parlare, sì,
1: e per chiacchierare, io adesso avevi trovato già qualche una notizia allora sulla rendita AVS, quando andrai in vecchiaia, quando andrai in pensione, ma quando andrai, perché perché non ci vogliono mandare più in pensione, lo sai, anche, no?
2: Sì, ma davvero?
1: Ma guarda, oggi ho sentito qualcosa adesso su Radio Argovia, insomma, che il Bund ha deciso per il 2030. Ma adesso ascoltiamo la prossima canzone, Franky, noi dopo ne discutiamo.
2: Va bene, dai,
1: ne parliamo un po'.
2: Ok.

0: e invece noi non torniamo al nostro paese perché...
1: Come no, Franky?
0: Beh, non lo so, tu...
1: In estate.
0: Ah, lei dice così, in estate, ok.
1: In estate, quando si va
0: adesso
1: in vacanza,
0: ho capito, sì.
1: Torniamo giù al paese.
0: Sì, ma non dico torniamo.
1: No,
0: lavoriamo fino che...
1: Andiamo
0: a finire...
1: Ci tocca lavorare fino a non so quando. Allora,
0: vedrai che entrerà in vigore fino a 67 allora, anni prima di finire. Allora, vedrai.
1: Ma tu adesso non hai sentito cosa hanno deciso oggi. Ma dopo, aspetta, leggiamo un pochettino. Allora, si parla di pensione, si parla. E allora ho trovato le notizie, insomma, forse tanti le conoscono, però adesso noi vi rinfreschiamo un po' la memoria, così. Allora, come viene calcolato il vostro reddito mensile quando andate in pensione, la vostra pensione? Allora c'è la rendita AVS, che sarebbe il primo pilastro, e il primo pilastro vi garantisce il necessario per coprire il vostro fabbisogno di base durante la pensione. Allora Franky, guarda tu le stronzate che scrivono. Il primo pilastro vi garantisce il necessario per coprire il vostro fabbisogno di base durante la pensione. Uh-huh. Adesso, sai quanto è tu il minimo e il massimo?
0: Aspetta, quanto è? 1.900 sposati, no. O 2.001 i vedo, c'è qualcosa del genere?
1: No, le persone, qui c'è un calcolo delle persone. No, Franky, è inutile che vai a guardare, ce l'ho scritto
0: adesso
1: io.
0: Vado a vedere perché...
1: Allora, attualmente per una persona sola la rendita minima di vecchiaia è di 1.260 franchi al mese e la rendita massima è di 2.520 franchi. Allora tu dovresti aver lavorato, non lo so, 45 anni o 40 anni 45 anni interrottamente, e il massimo che ti danno è 2.520 franchi. E adesso andiamo alla frase di prima, che dice che il primo pilastro vi garantisce il necessario per coprire il vostro fabbisogno di base durante la pensione. Allora, se con 2.520 franchi, anche che sia il massimo, riesco a coprire il mio fabbisogno, allora quando mi costa 1.200 franchi di affitto, 500 franchi la Krankenkasse, sono già 1.700 franchi, aspetta, 1.700, mi rimangono ancora 800 franchi.
0: 500 franchi di tasse che devi mettere da parte perché li devi pagare a fine anno?
1: A fine anno bisogna mettere le tasse. Allora mi rimangono 300 franchi perché...
0: Non puoi vivere con 300 franchi te.
1: Aspetta, ma poi c'è la luce, l'acqua, il riscaldamento,
0: è tutto gratis, quel.
1: Il riscaldamento, poi ci sono da mangiare, che costa almeno 400 franchi al mese una persona sola. Adesso voglio vedere come fa a coprire il fabbisogno necessario.
0: E loro ti dicono: no, cerca una stanza di 1,5 per 700 franchi. Digli, vammela a cercare te, ci entro subito.
1: Ma non la trovi lo stesso.
0: Io direi subito: vammela a cercare te. Quando l'hai trovata, dimmelo che io cambio subito, non c'è problema.
1: Poi dice: quanto ricevete dipende da diversi fattori, in particolare da il numero di anni in cui avete pagato i contributi AVS. Perciò, appunto, per prendere 2.520 franchi dovete pagare per 45 anni, cioè tutta la vita,
0: da quando inizi a pagare.
1: Sì. Se avete sempre pagato i contributi AVS, avete diritto a una rendita completa. Se invece avete delle lacune, avrete una rendita parziale. Ad esempio, se durante un anno intero non avete pagato i contributi AVS, la vostra rendita diminuirà di circa il 2,3%. Allora già con un anno che non avete pagato vi scalano già il 2,3% sul massimo forse di 2.520 franchi. Poi il vostro reddito annuo medio, più il vostro salario è elevato, maggiore sono i contributi AVS che dovete, allora, più guadagni e più sono i contributi AVS che dovete pagare. Però il massimo sono sempre 2.520 franchi se lavorate.
0: Ma quella è la calcolazione che fanno loro in principio, perché quello che paghi è sempre il, non so, il 5%. È logico che se tu guadagni 10.000 franchi e ti calano di più, ma anche il tuo dottore il lavoro cala di più.
1: Franchi,
0: invece se ne guadagni 3, ne sono...
1: Franchi, non scusarli sempre.
0: No.
1: Se io guadagno 20.000 franchi al mese, pago di più AVS, però... Non vuol dire...
0: Ma quello si dice solidarietà, caro mio, lo sai anche tu, e tu
1: no,
0: non sei uno solidarici.
1: Quella si chiama fregatura.
0: Allora tira fuori tutto e vai per te.
1: Perché si chiama fregatura quella. Perché se io guadagno 20.000 franchi al mese e pago, che so, 2.000 franchi di AVS al mese, quando vado in pensione voglio guadagnare anche di più, perché sennò altrimenti perché li pago? E non ho capito.
0: Perché devono tenere 30 anni.
1: Poi, il vostro...
0: Quella è la media di sopravvissione dopo la pensione.
1: No, poi dice, e di conseguenza la vostra rendita sarà più elevata. Per ottenere una rendita massima, il vostro reddito medio dovrà essere di circa almeno 88.200 franchi all'anno. Se non guadagnate 88.200 franchi all'anno, non vi danno il massimo dei 2.520 franchi. Attenzione, se siete una coppia sposata in unione domestica registrata, la vostra rendita è limitata al 150% di una rendita massima singola. Se la donna delle vostre due la somma delle vostre due rendite supera questo limite massimo, attualmente 3.780 franchi, la vostra rendita di coppia viene ridotta a questa somma. Ah, hai capito? Se siete in due non ti danno più di 3.780 franchi, non ti danno. Abbiamo capito. Allora tu, appunto, perciò c'è la fregatura, perché tu più paghi, però se prendi sempre poco, prende. L'età della pensione in Svizzera, o più precisamente età di riferimento, è di... Allora, scusate adesso questa, L'età della pensione in Svizzera, o più precisamente l'età di riferimento, è di 65 anni. Tuttavia potete decidere di anticipare di uno o due anni questo momento. In tal caso ricevete una rendita ridotta. Ok, allora su questa frase qui, proprio oggi, se lo trovo in italiano, il Bund, quelli che stanno lì da quella parte lì a Berna, hanno deciso che dal 2030 non potrete più andare in pensione in anticipo, ma dovete arrivare per forza ai 65. Ma come l'ha detto Radio Argovia, per farlo più attraente, adesso non so, vogliono mettere una regola, una legge, appunto, che dice che non puoi più andare, ma devi lavorare fino ai 65 anni, non puoi più andare in prepensionamento, altrimenti non ti danno i soldi.
0: Ti posso chiedere una cosa?
1: Sì.
0: Quando sei andato a votare per l'AOFA, la tredicesima AOFA, cosa hai votato te?
1: Io non ho votato niente.
0: Quelli che hanno votato, tutti erano contenti che hanno votato sì. Adesso questo è il retrotreno di quello che ci manca.
1: Sì, no. No, ascoltami, Frankie.
0: E allora ti fanno lavorare fino a lì e non ti fanno uscire prima.
1: Frankie, allora, no, ascoltami a me, Frankie. Allora, se noi abbiamo votato per avere la tredicesima dell'AFAU, non vuol dire che abbiamo votato per non poter andare in pretensionamento.
0: Sì, Sandro, ma tu stai facendo un bordello, perché noi abbiamo deciso la tredicesima AFAU, sì. L'hanno deciso col 53%. Nessuno però in quella causa lì sei mai chiesto come pagarli.
1: Sì.
0: E adesso questa è il treno che ti arriva sotto le gambe, perché se non vogliamo alzare la merda, c'è qualcosa che devi fare per arrivare a quegli 4 miliardi che mancano. Però se volevi, perché non sei diventato te politico, sei andato te a Berna? Sei svizzero, cavolo!
1: No, ma tanto anche che vado, fanno lo stesso quello che vogliono, capito?
0: Però se nessuno dice qualcosa, lo continuano a fare. E allora perché non ti metti in moto te e vai verso Berna, Frankie, e ti metti lì da politico?
1: Frankie, perché tu alla fine lo vedi lo stesso come funziona in Italia. Siamo tutti leccaculo, o sono quelli che stanno lì, sono tutti leccaculo di quegli altri che stanno dalle altre parti, capito?
0: Okay.
1: Allora il popolo decide una cosa, però intanto quelli quando vanno lì fanno sempre quello che vogliono, o fanno sempre quello che dicono quegli altri da quell'altra parte.
0: Ah, stanno facendo quello che ha deciso il popolo?
1: No, sì, per niente proprio.
0: No, per niente sì, per niente proprio sì lo fanno, perché noi abbiamo deciso così e quindi, ascolta, noi siamo qua per fare della musica e andiamo a fare la musica, perché se no andiamo, perché saremo politiche, saremo tutti a Berna.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Allora, Frankie, non so se...
1: Dimmi.
0: Allora, oggi è mercoledì, abbiamo
1: sì?
0: detto, domani è giovedì.
1: Sì, credo che domani sia giovedì, no, e ma... poi, se non mi sbaglio, arriva venerdì, vai.
0: Sai perché, Frankie? Perché a me non interessa proprio, cioè, non è, lo seguo poco il calcio così.
1: Adesso, ah, già!
0: FC Aarau.
1: Allora, già, ah, domani sarà l'ultima

0: Serie B, diciamo, non la Super Challenge, come si chiamano qua in Svizzera, la Serie B, insomma, no?
1: Sì, la regione, sì, ecco. Che... giusto.
0: Allora,
1: giusto.
0: Però c'hanno uno stadio sì, poi, che assomiglia al campo di calcio del mio paese.
1: La stessa discussione come a Zurigo, lo stadio che stanno... che, aspetta, adesso c'ho... è di sicuro da...
0: il Letzigrund, qua.
1: Il Letzigrund è da 20... di sicuro da 20 anni che l'hanno buttato giù.
0: Sì.
1: No, non il Letzigrund.
0: No, l'Hartturm.
1: Il Hartturm è di sicuro...
0: non lo faranno lì, quelli non usciranno.
1: Sono 20 anni che stanno a combattere contro, perché c'è sempre uno di quei pirla che là, proprio su quella strada lì, si alza e dice no, perché
0: come qui in Arau, come qui in Arau dietro la stazione dove c'è Plant, il nuovo stadio dell'Arau, e sono 40 anni che stanno a combattere e ancora sta sempre lì lo stadio che non sanno cosa
1: fare. Sai che l'abbiamo azzeccato? 2008. Quasi 20 anni, pensa un po', 20 anni che ci sarebbe la possibilità di mettere su un nuovo stadio, sì, per la Svizzera, perché sono, diciamo la verità, vanno, loro sono ai campionati mondiali, noi siamo a casa. Lasciamo stare questa discussione. Vabbè, loro sono là.
0: Adesso non stiamo parlando di noi, stiamo parlando dell'FC Arau. Noi stiamo parlando dell'Italia.
1: Quello voglio dire anch'io.
0: Allora, io ho detto al lavoro, no? Arau non può vincere, vincendo sarebbe salita direttamente, perché non c'hanno lo stadio adatto.
1: Sono con te.
0: Non c'hanno lo stadio adatto, e per metterlo in sicurezza ogni volta che sono le partite o per fare costa un sacco,
1: giusto,
0: di soldi.
1: A parte anche se non mi sbaglio, c'è la minima di persone che devono venire a vedere qualcosa.
0: No, forse la minima dei posti a sedere,
1: giusto.
0: Perché lì c'è soltanto una tribuna, la posti a sedere, tutta la tre quarti dello stadio sono tutti Stehplatz. Hanno detto non possono vincere. E infatti, cosa hanno fatto venerdì scorso? Stanno vincendo, diciamo, 1-0, 1-1, 2-1. Allora, io non ho visto la partita perché era tutto Osferhaft, però ho visto il giorno dopo, ho visto gli highlights su YouTube, così, no? Allora, quando ho visto il secondo gol che hanno preso, Frankie,
1: quelli che hanno fatto il Grasshopper? Sì.
0: No, la settimana, venerdì ha giocato con Liverpool,
1: Vaduz. Ah, già, perché col pareggio Vaduz adesso direttamente un altro, sì. Quelli che hanno lo stato piccolo metà di Argao.
0: Capito? Io ho visto il secondo gol, allora ho detto, ma io, siccome io intanto penso sempre male o così, no? Ho detto, guarda, quel gol, guarda, è così, Frankie. Allora, arrivano, attaccano il Vaduz, i difensori della Rau, uno inizia a fare così.
1: Cioè, l'hai invitato per passare?
0: Passa la palla, quell'altro vicino alla porta fa così, il difensore fa così.
1: No, non la voglio toccare. Goal. Nessuno voleva toccare.
0: Ho detto, ma guarda te. Ho detto, non solo in Italia, anche qui da noi fanno le stesse cose. E insomma, la Rau ha pareggiato.
1: Adesso col pareggio Vaduz è direttamente
0: è salita in Serie A.
1: In Champions League, in quella liga lì. Sì.
0: Adesso la Rau per un punto, perché c'è 81, il Vaduz mi sembra 82, 80, 81, mi ricordo.
1: Loro sono saliti 82, invece loro
0: devono fare lo scontro diretto contro la penultima, il Grasshoppers.
1: Il Grasshoppers della Serie A.
0: Hanno giocato lunedì e adesso domani c'è il ritorno. Adesso hanno giocato ieri, adesso... una squadra che ha fatto 80 punti, cioè che arriva seconda, il Grasshoppers che c'ha 14 punti o 15 punti, cioè l'ultimo, hanno pareggiato in casa.
1: Sai il perché? È come dici te, è sempre la stessa storia.
0: E domani sera.
1: Non può andare su, non può.
0: Domani
1: non
0: sera la Rau perde e non saliranno in Serie A. Ma è tutto calcolato, perché sono anni che è così. E anche 2-3 anni fa stavano salendo in Serie A. L'ultima partita l'hanno persa, insomma, non sono più saliti direttamente. Adesso, Frankie, domani ci scriviamo e poi ti faccio sapere.
1: Ma no, in quella cosa sto con te, perché... sì. da crederci poco, però la cosa, Sandro ha
0: anche qui funziona
1: 100%
0: così.
1: Ragione, perché se tu non c'hai uno stadio e non c'hai gli sponsor che ti... dopo ti continuano.
0: Perché bisogna comprare i giocatori buoni per giocare in Serie A, no?
1: Giusto.
0: Bisogna fare degli investimenti, giocatori che costano più soldi. E la Rau è quello che è. Non abbiamo uno stadio, non abbiamo niente. Vuoi comprare i giocatori buoni? Vuoi andare a giocare in Serie A?
1: Per stare in Serie A ci vogliono i soldi, ci vogliono gli sponsor che ti pagano. Perché. Però, diciamo la verità, porca vacca. se, non so se conoscete la storia del Vaduz. Il Vaduz, il Vaduz, ragazzi, cioè, lavorano il 50%, è lo stesso, lavorano il 50%, loro vanno a lavorare il 50%, l'altro 50% giocano, adesso su, ma ve lo potete immaginare?

0: vanno su in Serie A e lo stesso vanno a lavorare.
1: È come quelli di San Marino, no? Come quelli che giocano a San Marino.
0: Cioè, loro hanno detto che adesso vanno su. E loro poi non sono. Cioè, devono lavorare minimo il 20%.
1: Eh sì, perché
0: per arrivare
1: il mensile che devono guadagnare.
0: Non ti arriva proprio.
1: Ma anche i giocatori qua in Arabia non è che siano pagati chissà quanto.
0: Sì, lo so, però è un po' da ridere. Cioè, io non so adesso come fanno i giocatori qua da Rau. Però, ragazzi, se il 50% delle 8 ore che sei, cioè vai a lavorare, poi alla sera, cioè pomeriggio, sai che devi andare lì a correre come un pazzo per 5 giorni o 6 giorni, e dopo al fine settimana c'hai le partite. Ma io non so, però dice, voglio dire hoot up perché
1: ma sono ragazzi, Frankie, quelli ce la fanno, sono più vecchi come noi.
0: Ma lo stesso cioè per il tuo corpo cioè quelli che giocano in Serie A, quelli che hanno il full sponsor, che cosa fanno? Si allenano in quelle 4 ore lì e poi c'hanno massage, isterapia e tutto. L'altri non c'hanno, e quello che è da dire, ehi ragazzi, l'ho fatta, siete proprio
1: in gamba. Bene, Frankie, allora sono le 19:01, minuto in punti. Adesso avremo incominciato la nostra trasmissione, ma oggi
0: la trasmissione ufficiale.
1: Adesso incomincia Pendolino. So di

0: Allora, Frankie, hai detto che questa era la nuova canzone, sì, la nuova canzone, masterizzata?
1: No, non masterizzata. Cioè, l'hanno registrata completamente nuova, con un, come hai sentito, con un po' di più di beat. Tiziano Ferro e Lazza.
0: Benissimo, 19-12 minuti prima. Allora, Frankie, un'altra domanda.
1: Dimmi.
0: Tu sai cosa sono le superstizioni?
1: Sì.
0: Quando uno crede in qualche cosa, e poi... Allora, tu sai qual è la superstizione più famosa del mondo? No, non lo sai. Il numero 17 ti dice qualche cosa?
1: No.
0: Il numero 17 come venerdì 13.
1: Ah, ok.
0: Porta sfiga, okay. No?
1: Però 17 dove? In Italia?
0: Il 17 porta sfortuna, il numero 17, okay, in Italia, no? Okay. È anche una superstizione, un credere a qualche cosa che dice: ah, questo, se il venerdì del numero del giorno 17 o 17 porta sfortuna, non
1: sì,
0: è il numero
1: in
0: fortunato.
1: Giappone, in Cina c'è anche lo stesso, che i lift non c'hanno quel piano lì perché porta sfortuna.
0: Perché porta sfortuna.
1: Giusto.
0: Tu sai come nasce questa superstizione del numero 17?
1: No, non lo so.
0: Va
1: no.
0: Bene, te lo faccio sentire io allora. Ascoltate tutti.
2: È nata a Roma, non ci credi? E senti qua, va. Tutti al mondo c'hanno paura del numero 17. Vabbè, qualcuno pure del 13. Ma ufficialmente il numero 17 rappresenta la sfortuna. E questa superstizione nasce proprio dall'antica Roma. Infatti, per gli antichi romani, il numero 17, scritto in latino, era di cattivo auspicio, perché le sue lettere anagrammate diventavano vixi, che tradotto sarebbe ho vissuto, ho dato, ho stirato i zoccoli. Ed era anche un'espressione che si trova sulle tombe. Oggi avete scoperto perché questo numero porta sfortuna.
1: Perché, aspetta, questo non ho capito.
0: Allora,
1: ragazzi, Vixi non è giusto, perché
0: no.
1: XV2I. E perché lui arriva a Vixi?
0: Perché allora vediamo adesso perché adesso
1: quello è sbagliato.
0: Aspetta, Frank, perché se hanno fatto il video qualcosa ci deve essere di verità.
1: E guardalo giusto.
0: Sì. Allora fammi vedere qua perché lui adesso che dice lui il numero 17. Allora il numero 17 si scrive X, 5, V
1: e due strisce.
0: E due, ok. Però,
2: perché le sue lettere anagrammate.
0: Anagrammate.
1: Ah, ok.
0: Anagrammate vuol dire che vengono spostate.
1: Ah, ok.
0: Vedi,
1: sì, ok. Puoi girare come vuoi, ecco, c'è sempre qualcosa. Sì, ho capito.
0: Ok, Vixi.
2: Che tradotto sarebbe ho vissuto.
0: Ho vissuto. Allora, se hai vissuto, vuol dire anche che fra un po' te ne vai via.
1: Ok. Adesso ti telefono.
0: Adesso
1: non in studio. Do telefono.
0: Bene, ragazzi, 19:15. Frankie, la prossima canzone che hai preparato.
1: La prossima canzone che ho preparato è che il nostro caro Quendel Music mi ha scritto, cioè ha scritto alla mia ragazza. Guarda, c'ho le nuove canzoni, ecco qua, una delle due nuove canzoni di Quendel Music.
0: Ah.

0: YouTube.
1: Hey, Sandro ha trovato un'altra di quelle, cioè li conosco anch'io perché lo seguo anch'io, e quindi dai,
2: aprite le orecchie,
1: vai,
2: facciamo due risate.
1: E questo appartiene a questa quella discussione che stiamo facendo adesso.
3: Nach 40 Jahren harter Arbeit bekommst du heute etwas, das unbezahlbar ist.
4: 40 Jahre Baustelle, Rücken kaputt, Körper auch Baustelle, sogar krank arbeiten. Chef immer gesagt, frische Luft ist gut, minus 10 Grad. Geburtstag Kinder verpasst, Baustelle wichtiger. Arbeiten bei Schnee, Regen und Wind. Für den gleichen Lohn. So große Box, vielleicht ein Bonus. Kugelschreiber. Ich tue noch Geld drin.
3: Danke für deine Treue.
4: 40 Jahre hart arbeiten für billige Wertschätze. Behalte die Schisse, Schreiber. Waffan, cool.
3: 40 Jahre hart arbeiten.
1: Ma c'era un'altra, aspetta, io vado a trovare l'altra, che l'altra è ancora meglio, te lo giuro, che non ti fai delle gente, cioè, vabbè. Ok, dai,
2: ok,
1: io adesso vado a trovare l'altra e poi andiamo a ascoltare l'altra con Zecchi e Pietro, dai,
2: ascoltiamo un'altra canzone, Frank, dai,
1: sì, vai.
5: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba.

0: Cosa è successo? È caduto tutto, si è spento tutto, si è spento.
1: Sì, ma si è spenta la canzone, non so il perché.
0: Non sento più niente. Allora vediamo adesso se trovo.
1: Aspetta.
0: L'hai trovato qualcosa, Frankie? Se no faccio.
1: C'è il video che ha capito che cos'è successo.
0: Hai messo hai spento
1: no,
0: il microfono.
1: No, se è successo Hopsturz.
0: Ah, ok, devo intrattenere la gente.
2: No, è già partito l'altra volta, dai.
3: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Allora Frankie ha trovato un altro
1: un'altra di quelle parodie di Zecchi con Pietro.
0: Bene. Che ci farà ridere sicuramente per i prossimi 30
1: sì,
0: secondi.
1: Perché Pietro adesso è sì. molto Ehrlich. Si chiama Der Ehrliche Bewerber.
0: Ok, allora ascoltiamocela Frankie.
2: Herr Pietro, warum wollen Sie bei uns arbeiten?
3: Geld.
2: Mhm. Und warum haben Sie Ihren letzten Job verlassen?
3: Zu wenig Geld.
2: Ihre Stärke?
3: Ehrlichkeit. Wenn ich am Lotto gewinne, sehen Sie mich nie wieder.
2: Und Ihre Schwächen?
3: Wenn ich nicht muss, bin morgen weg. Ich arbeite nicht aus Leidenschaft. Hey, Sie zahlen auch nicht aus Leidenschaft.
2: Wir kommen im Team.
3: Oh Dio.
2: Herr Pietro, warum wollen Sie bei uns arbeiten?
1: Ecco questo, Pietro che è molto ehrlich, come non so come dice la parola in italiano, non ce l'ho.
0: È molto sincero.
1: Molto sincero, cioè, se non c'è voglia di lavoro, cioè vinco domani, sei sicuro non mi vedi più, quindi.
0: È normale, Frankie.
1: Pietro è troppo forte.
0: Va bene, Frankie, dai.
1: Poi c'è, aspetta che non ce l'ho.
4: Uffache, mi siete schon unterbesetzt?
1: È questa. Allora, ricominciamo un'altra volta da capo perché si chiama Pietro ist gestorben.
4: Pietro ist gestorben.
5: Aufwachen, wir sind schon unterbesetzt.
3: Chef.
5: Sterben können Sie nach der Pensionierung.
4: Das ist nicht das erste Mal diese Woche.
5: Kurz noch, während der Arbeitszeit.
3: Ist leider nicht planbar gewesen.
5: Sie wissen doch, wir leben zum Arbeiten. Zuerst kommt die Firma, dann Sie.
3: Hey, ich bin nicht mehr 20. Meine alte Herz macht nicht mehr mit.
5: Haben Sie eine Kündigung? Wir finden schon etwas Jüngeres.
3: Nein. Meine AV langt sowieso nicht.
5: Gut, wieso sind Sie überhaupt gestorben?
3: Vom ganzen Stress.
5: Aha, also gut, dann machen Sie rasch 15 Minuten unbezahlte Pause. Aber dann wieder voll einsetzbar auf die Baustelle. Die Firma muss laufen.
1: È proprio così, dai. Diciamo la verità,
0: è giusto, Frankie. È giusto.
1: Devi lavorare a Paola che dici. Giusto.
0: Frankie, vogliamo mettere un'altra canzone
1: sì.
0: o vogliamo spiegare
1: come
0: alle persone?
1: Sì.
0: Se adesso avete sentito che adesso da quest'estate c'è la carta d'identità digitale, la carta d'identità quella vecchia in Italia.
1: Allora, tu
0: non funziona.
1: Facciamo quella, dai, dopo facciamo la musica.
0: Allora,
1: racconta.
0: Racconto, c'è un avvocato, io seguo sempre un avvocato, però questa è un'altra cosa, questo spiega se tu ad esempio puoi andare in giro con una carta d'identità, con una fotocopia della carta d'identità.
1: Ok.
0: No, non con l'originale, diciamo, ma con una fotocopia.
1: Si può con una fotocopia.
0: E adesso ascoltiamo cosa dice l'avvocato Angelo Greco in Italia, perché io l'ascolto, lo seguo ogni tanto, vediamo se parte il video. Oh!
1: Parte o non parte?
0: Ma che?
1: Allora non vuol partire, vedi anche te sistema Absturz.
0: Allo? Aspetta, forse.
1: il telefonino è partito. Ecco, l'avvocato ha messo in tilt il telefono.
0: Aspetta, forse piano okay. piano. Ma è la prima volta che succede che non riesci a caricare.
1: Ecco, vai.
0: Allora, aspetta, Frankie, aspetta. Allora, adesso si è chiuso. Ma che è Facebook? È impazzito Facebook.
1: Allora, Facebook è
0: andato in tilt. Vai Frankie, mettiamo allora la prossima canzone, vediamo se si riesce a normalizzare Facebook, perché le trovo poi. Le trovo e poi.
1: Allora, dai, andiamo a ascoltare la prossima canzone.
0: Ascoltiamo la prossima canzone, vediamo se
1: prepara.

0: non ti scordare di me, di me. No.
1: Beh, noi non ce ne andiamo, noi siamo ancora qui. Adesso take two della prossima.
2: Allora, speriamo che adesso funzioni. Allora, avevo detto prima, se sapete, se potete andare in giro in Italia, ad esempio, qua si parla d'Italia, ma anche qui in Svizzera, vabbè, in Svizzera non so come sono i regolamenti, bisognerebbe un po' andare a cercare, però in Italia, se potete andare in giro con una fotocopia della carta d'identità, se vi dimenticate la carta d'identità a casa, se non volete portarla in giro perché avete paura che ve la rubano e pensate, ok, adesso facciamo una foto, faccio una fotocopia e esco in giro con una fotocopia della carta d'identità, si può fare, è legale, non è legale? Vediamo l'avvocato Angelo Greco cosa dice.
3: Manda, posso uscire con una fotocopia della carta d'identità lasciando l'originale a casa o magari farle una fotocopia con il cellulare ed esibirla qualora dovesse essere necessario? Beh, allora chiariamo innanzitutto che non è obbligatorio uscire con i documenti d'identità, salvo ovviamente la patente se state guidando l'auto, ma nessuna norma di legge vi impone di uscire con la carta d'identità o il passaporto, ragion per cui, beh, potete uscire sicuramente con una fotocopia o con magari la fotografia fatta col cellulare, ma sappiate che queste riproduzioni meccaniche non hanno alcun valore legale. Quindi nel caso in cui un poliziotto ve lo dovesse chiedere, voi potreste fargli vedere la fotocopia, ben sapendo che quella fotocopia non avrebbe alcun valore, ma lui non potrebbe neanche recriminarvi il fatto che non avete con voi l'originale. Questa è la legge.
2: Avete capito? Allora, non è obbligatorio uscire con la carta d'identità, con un documento. Se guidate la macchina è normale che dovete avere la patente della macchina, quello sì, e anche quello vale come documento, il tesserino della patente vale come un documento, però non potete andare, cioè non è che non potete andare in giro con una fotocopia, si può uscire con una fotocopia, però se ad esempio vi fermano per un controllo la polizia, non so dove siete, vi fermano, vi chiedono i documenti e voi gli fate vedere la carta d'identità, non vale come una carta d'identità, però anche loro, la polizia o chi vi ha fermato, insomma, non può dire ah no, ma tu c'hai una fotocopia, adesso ti becchi una multa che sarà di 10 euro. Questo non lo possono fare.
1: E cosa possono fare allora?
2: Perché non possono fare niente. Allora, se no,
1: non è che ti possono rinvitare a portare l'originale?
2: Sì, okay. Loro magari ti possono dire dammi i tuoi dati, tu gli dai nome, cognome, dov'è, loro fanno un controllo. Se sono ad esempio che sei in un paesino che ti conoscono, la polizia locale sanno già chi sei, chi non sei. Se è una città grande, la polizia o i carabinieri ti possono dire ok, vieni da noi off post, vieni da noi in centrale, facciamo tutti gli accertamenti e poi se è vero magari possono dirti ok, puoi andare, o se no magari ti dicono ok, vai a casa a prenderla e ritorna qua con un documento valido. Però normalmente non funziona così, se proprio pensano loro che tu sia un delinquente di quelli grossi, allora magari lo possono fare o ti arrestano, che cavolo ne so io, ti intrattengono di più, ma altrimenti non ti possono fare niente, non c'è neanche nessuna sanzione, non ti possono fare nessuna multa. Però questa storia mi ricorda una cosa, quando io ero ragazzino, quando avevo 17-18 anni, non mi ricordo perché lì la testa mi diceva un po' così, avevo fatto una fotocopia della carta d'identità, del libretto C, ancora lì c'avevo il libretto C svizzero, non ero ancora svizzero, e andavo in giro così, e una sera, un sabato sera, eravamo lì, sapete, a quei tempi c'erano gli incontri degli italiani, la polizia di Arau qui ci fermò perché noi stavamo lì a fare non casino, stavamo lì a parlare, a discutere, sapete, quando sei diciottenne così, e mi chiesero i documenti a tutti, io c'avevo il libretto C, quindi me l'hanno tolto, c'è la fotocopia del libretto C, non è il libretto C, c'è la fotocopia del libretto C, e la polizia se l'è presa, se l'è trattenuta, se l'è portata via, e se l'è portata via, però non mi hanno fatto.
1: In Svizzera vuol dire che c'è un'altra regola,
2: non mi hanno fatto niente, insomma, però se la sono presa quei disgraziati.
1: Mannaggia.

0: spogli. Allora 19.39, sempre in diretta in questa puntata speciale di Pendolino sulle frequenze di Radio Canale K. Allora, prima abbiamo parlato se in Italia si poteva uscire, si poteva andare in giro, insomma, con una fotocopia del documento d'identità. E abbiamo detto che si può e che non è vietato, se in caso si viene fermati e c'è una fotocopia non è una carta legale,
1: non è un reato,
0: non è neanche un reato, però se la polizia, insomma, chi ti ferma ti vuole conoscere meglio, ti può portare in caserma e dire vieni qua che dobbiamo fare
1: un controllo approfondito delle
0: tue. Adesso abbiamo chiesto anche, siamo andati a cercare un po' come funziona in Svizzera per vedere un po' la differenza, c'è qualche differenza o no.
1: È Frank la stessa cosa. Sì, la stessa cosa, perché
0: leggi Frank.
1: No, l'ho già chiuso per quello. Poi era scritto in tedesco. No, è la stessa cosa. Niente. Cioè, l'Ausweis, la coppia dell'identitätskarte, sì, ok. Sì. Però è lo stesso principio come in Italia. Se la cosa è normale, non c'è problema. Se poi vogliono
0: fare dei controlli
1: ti maggiori, portano in polizia e posta e ti controllano lì.
0: Ti possono controllare lì. Giusto. Invece abbiamo detto con la patente della macchina, invece, Franky?
1: Invece con la patente della macchina, cioè Führerschein, Fahrzeugschein, le copie non valgono.
0: Non valgono, se andate in giro in macchina dovete
1: deve
0: portare...
1: avere sempre l'originale. E perché se no il costo è di 20 franchi di multa, sì. Più
0: le
1: un
0: spese,
1: trips che pure,
0: le
1: come
0: spese, le spese che ci saranno,
1: giusto.
0: 20 franchi da multa più 150 franchi di spese di minimo.
1: Per i 5 giudice. Minuti di lavoro del tribunale, che cioè 10 minuti che deve stampare, dice questo adesso lo prendo,
0: normale,
1: lo prendo a quel paese e poi
0: costano cari quelli, cosa vuoi fare?
1: Quelli sì, quando sono 400 e 500 franchi all'ora,
0: sì,
1: devi anche dichiarare i 100 franchi che ti dicono per lavoro.
0: Sì, sì.

0: anche da noi la testa gira. E anche da noi la festa continua. Però guai non ne facciamo, quindi adesso cosa facciamo? Andiamo a ascoltare la canzone.
1: Non lo so, Frank, cosa. Io stavo leggendo altre.
0: Stavo leggendo. Lui è sempre leggendo e è ancora qua.
1: Stavo leggendo altre cose. Stavo leggendo l'iniziativa dei 10 milioni.
0: Ah, 10 milioni in Svizzera.
1: In Svizzera.
0: Il massimo dei 10 milioni in Svizzera.
1: No, sì, il massimo. Due anni fa c'era il massimo dei 9 milioni e siamo girati a 10 milioni.
0: Per quello vogliono chiudere adesso dal tutto.
1: Sì, ma tanto non lo riescono mai a chiudere. Anche se lo dovrebbero fare. Perché
0: se lo dovrebbero fare. Perché piano.
1: Vediamo che. Non so se hai sentito che la percentuale di senza lavoro questo mese nel cantone Argovia
2: è andato su, se non mi sbaglio,
1: in Svizzera è salito del 10%, sono arrivati, mi sembra, al 4%, ma è salito del 10% dal mese scorso di aprile, se non sbaglio. È salito un po' di tanto la percentuale di senza lavoro, se non sbaglio, in questo ultimo periodo. E ancora facciamo,
0: abbiamo superato i 3%.
1: Ho sentito che
0: di più di 142.000 persone.
1: Ma solo qui in Argau, però, eh? O in Svizzera?
0: No, Schweiz. Arbeitslosenquote Schweiz.
1: Ah, ho capito. Sì.
0: Vuoi sapere quanto è in Argovia?
1: Quanto in Argovia? Siamo saliti anche in Svizzera al 3,1%.
0: Guardiamo cosa dice in Argovia, dai. 3,2. In Argovia siamo a 3,3%.
1: È salito di tanto, siamo già al 3,3%. Sì. E ancora altre persone, chissà dove le mettiamo.
0: Arbeitslose 12.800, Stellensuchende 19.000, offene Stellen 4.200, quindi rimarranno sempre quelli senza lavoro, dai.
1: Ma l'ho sentito già che è un po' problematico, perché conosco alcune persone che sono, diciamo, hanno un buon Ausbildung, hanno diplomi.
0: Diciamo così, che la quota più alta è a Kulm e a Baden, con 4%.
1: Dalle parti tue.
0: E invece Rheinfelden e Zurzach al 3,5%, poi i più bassi è Muri con 2,2% e Laufenburg con 2,7%.
1: Ma appunto stavo dicendo che appunto conosco un paio di persone che hanno tanti anni che lavorano già nel mondo, sono in attività, così hanno dei buoni attestati, hanno fatto delle scuole importanti, così, e non riescono lavorano, però vorrebbero cambiare per motivi, ognuno c'ha i suoi motivi, perché vuole cambiare. E parlando così, che non riescono, anche tramite i temporary bureau, così non riescono a trovare un nuovo stello. O le volte che si vanno a fare bewerb è una volta ogni
0: Perché adesso quelli lì si chiama dalla media superiore,
1: sì,
0: che vuol dire che quelli che come noi hanno studiato, poi hanno fatto corsi qua, adesso una volta c'erano 100 persone che cercavano quel tipo di lavoro e adesso ne sono 1.000, quindi si picchiano i migliori, tirano fuori quelli migliori e gli altri rimangono lì
1: a fare chissà che cosa. A girare tumbly dry, fare così,
0: diciamo tumbly dry.
1: E vabbè, Frank, sta diventando veramente anche un problema.
0: Poi ci sono anche i manager, non è che siamo sono la quota di loro, come ho letto l'ultima volta, è raddoppiata.
1: Allora, guarda, io conoscevo quando ero ancora selbstständig, così, avevo conosciuto vicino a casa mia abitava una signora che aveva il figlio che aveva 3 lauree, lavorava in banca, mm-hmm, e l'avevano licenziato avendo 3 lauree, aveva nella banca una posizione molto molto molto alta, l'hanno licenziato, questo per un anno e mezzo non è riuscito a trovare lavoro, è andato in depressione,
0: è perché alla fin per fine quanto ti pagano? 18 mesi, poi quando fai un anno e mezzo arrivi al massimo di quello che ti pongono, il massimo di 18 mesi, poi ti attacca il tram.
1: E questo, avendo tre lauree qui in Svizzera e avendo avuto fino a quel momento un bel posto, non trovava, o era überqualifiziert, forse non lo so, forse voleva troppi soldi, o forse era
0: quello è il più grande problema per quelli, perché se poi ti dicono ok, ti vai a presentare, la prima cosa è iperqualifizierti, e loro hanno paura che tu vai a lavorare per 3 mesi, poi mentre cambi, che sei nel lavoro, perché non, dovete pensare anche a quello. Quando tu lavori, quando tu lavori, sei più attrattivo per altre cose.
1: Certo.
0: Se no, non sei arbeitslos, anche se c'hai quelle lauree da. Se sei arbeitslos, non sei attrattivo. Quindi adesso tu. Loro vengono e dicono: per quale fine inizi a lavorare da loro 4 mesi, 5 mesi, poi cominci a cercare e vedrai, sì, che cambia. E loro hanno investito quei 6 mesi per te e dopo si attaccano la trama e per quello non ti prendono, perché
1: sì,
0: dicono überqualifiziert. Io li capisco totalmente.
1: Sì, sì, è un problema. O se studi troppo è perché studi troppo. Se sei laureato, chissà in quale dottorato, così. Se non c'è niente è perché non c'è niente. È un problema un po' per tutti, Frank.
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: È,
0: e poi adesso, no, hai ragione.
1: Con questa cosa dell'intelligenza artificiale, molti lavori nei prossimi anni
0: salteranno.
1: Purtroppo.
0: Anche se dicono, poi ne saranno 100 nuovi. No, 300 via e 100 nuovi non è una bella differenza.
1: Tanti lavori d'ufficio, tanti lavori. Lavori salteranno purtroppo e chissà i nostri giovani come andranno a finire.
0: Beh, noi invece andiamo a ascoltare canzone.
1: Gli ultimi 10 minuti.
0: Cioè, la prossima canzone è quella che è andata all'Eurovision Song Contest.
1: Oh, aia.
0: Quella che non abbiamo fatto con.
1: Hai visto le svizzere che sono usciti subito?
0: Sì, sì. Salda Vinci. Per sempre? Sì.
1: Tu?
0: No, per sempre. Sì. No, sì.

0: Adesso noi arriviamo piano piano alla fine anche con un po' di dance mix.
1: Frank, questo era un remix delle sorelle Paola e Chiara di alcuni anni fa.
0: Giusto.
1: Beh, allora Frank, ti sei scritto la data del prossimo appuntamento?
0: Non l'ho scritto perché stavo completamente concentrato con la musica che stavo preparando. Perché eri in ritardo te.
1: Ah, ecco.
0: E allora quindi non ho scritto un bel niente.
1: Allora te lo devo dire io quando è.
0: Aspetta, voglio vedere se ce l'ho già sul calendario.
1: Io sì, me lo sono copiato, me l'ho già copiato sul calendario. Allora,
0: se non mi sbaglio deve essere il 24 giugno, giusto?
1: No.
0: Il 17?
1: Il 17 giugno.
0: Cebi, così presto?
1: Sì, questa è la prossima volta, è così presto. Ora mi raccomando, scrivetevi la data, il 17 giugno saremo ancora qui. Non vi sappiamo dire se normalmente dovrebbe essere delle 19 come sempre.
0: Sì, sarà oggi è stata una trasmissione speciale perché ce l'avevano chiesto, noi io ho detto no, Sandra ha detto sì e si è dimenticato.
1: Ci siamo pure dimenticati, Frank.
0: Ecco,
1: no, ma io pensavo che era dalle 19 alle 21, invece era dalle 18.
0: L'ultima volta avevi ragione, cioè l'ultima volta l'hai fatta te dalle 8 alle 9 perché non ho potuto io.
1: È sempre
0: questa
1: stato...
0: volta io potevo dalle 8 alle 9, però era dalle
1: È sempre stato così.
0: Ecco, allora, vai.
1: Ce la siamo un po' bucata, come dire, oggi. Allora mi raccomando, ragazzi, scrivetevi il prossimo appuntamento. Tante grazie per averci ascoltato anche questa sera. Ci sentiamo. Ciao, Zame. Peace, rispetto per tutti.
0: Ciao a tutti.